0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: ne manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: Rocky come ogni domenica alle 7. Siamo pronti per iniziare la nostra porzioncina di weekend number one. Ah, da qui fino alle 10 abbiamo un sacco di cose di cui parlare, un sacco di cose da raccontarci, ma soprattutto un sacco di musica da ascoltare insieme. A partire da subito con Martin Garrix, il primo di oggi è prodotto da Martin Garrix insieme a U2, qui tanta roba, è una gran bella collaborazione che si chiama Fireflies.
1: The weekend.

annunciato il tema ufficiale di UEFA 2020, Martin Garrix insieme a The Age e Bono Vox, We Are The People si chiamava la canzone, se non ricordo male, era il tema ufficiale appunto dei campionati di calcio, e sono ritornati a collaborare, evidentemente si sono trovati molto bene, quindi sai, si sono detti alla prossima occasione, guarda, alla prossima occasione proprio la firma è U2, non solo The Age e Bono, e questa è stata la prossima occasione. L'abbiamo ascoltata insieme questa mattina per augurarci buongiorno Fireflies, appunto. È bello comunque questo incontro anche tra background diversi, generi diversi, culture diverse, ma anche età diverse per Martin Garrix rispetto agli U2, comunque molto molto giovane e proviene dal mondo del clubbing, no? Della musica elettronica, e invece vabbè, U2 non c'è bisogno che si spieghi da che mondo vengono fuori e fanno di che mondo fanno parte. Però è bello appunto, deve esserci stato un confronto veramente molto stimolante in quello studio, sarebbe stato bello esserci e ascoltarli insieme realizzando questa canzone che noi abbiamo ascoltato insieme per augurarci buongiorno questa mattina su Radio Number One, in arrivo Love on Top di Beyoncé.

Grazie a questa canzone di Bruno Mars, a questo album meraviglioso che si chiama The Romantic, la canzone era On My Soul. Ho scoperto proprio questa settimana il talento ballerino di Sergio Sironi. Di solito il ballerino della combricola di Radio Number One è Pat Romano, che gioca un altro campionato, lui è proprio livelli Brian e Garrison. Mentre invece questa settimana su questa canzone ho scoperto che anche Sironi, devo dire, fa la sua porca figura quando scende nel dance floor si nota, eh. e quindi rimango solo io, diciamo, totalmente incapace da questo punto di vista. Bruno Mars con My Soul su Radio Number One. Ritorniamo indietro di un annetto circa per ritrovare una delle mie canzoni preferite di Achille Lauro, si chiama Incoscienti Giovani.

0: Ancora buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani, Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Che bella canzone di un annetto fa, però bello riascoltarla in questa nostra mattinata insieme che torna tra poco.
1: Weekend number one.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.

ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, ma c'è soprattutto Fabri Fibra, perché fa parte del suo album questa canzone, che ha un po' di collaborazioni, insomma è ritornato con un album nuovo. Ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari con lui in questo pezzo che si chiama Goya, e ci sono tante altre canzoni secondo me molto belle. Secondo me Fabri Fibra ha una penna davvero speciale, cioè una penna davvero notevole, cioè mi piace molto come scrive, mi piacciono molto le cose che dice, che comunica con i suoi pezzi. Era da un po' che mancava, per fortuna è tornato, e speriamo insomma che non si prenda più tanto tempo tra un album e l'altro, tra una produzione e l'altra. Ancora buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani. Tra poco parleremo di crociere, ve lo anticipo già, ma nel frattempo ritroviamo Ellie Goulding con Love Me Like You Do.

di crociere, come vi ho anticipato. Che bello, ci starebbe bene una bella crocerina. Questa più che una crocerina è una crocerona. La nave si chiama Regatta ed è partita da Roma qualche giorno fa, all'inizio di settembre, per farsi qualcosa come 220 porti in 62 paesi diversi. Uno dice, e quanto tempo sta via? Più di un anno. Sta via 371 giorni. È una crociera organizzata da un importante tour operator, importante a livello mondiale, perché ne stanno già organizzando un'altra che arriverà a febbraio, quindi insomma, se uno magari si è perso la prima, può comunque rifarsi con la seconda, che secondo me è ancora più interessante dal punto di vista delle tappe che fa. Allora, la prossima partenza, dicevo, sarà a febbraio, ma vediamo questa. Dove va questa? Napoli, è partita da Roma, va Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capoverde, Città del Capo, Zanzibar, Alaska, Amazzonia, Hiroshima e vabbè, tante altre, ovviamente ne abbiamo citate solo alcune, 371 giorni, immagino che ne farà proprio tante tante altre. E la prossima invece è quella che partirà da Sydney, farà Bali, Los Angeles, Miami, Porto, Barcellona, Roma, per fare solo alcuni nomi. Quanto costano queste crociere? Perché nel senso, uno può o decidere di lavorare a bordo, c'è credo un costosissimo wifi, perché quando sono in navigazione in mare aperto ho dei ricordi e costa un po', però può decidere se ha la possibilità di lavorare a bordo o deve avere delle belle possibilità economiche, una bella pensione, diciamo, per poter star via così tanto tempo. Quanto costano? 120.000 dollari australiani, che sono 80.000 dollari americani, 70.000 euro. Così c'è anche appunto chi ha deciso di viaggiare lavorando in smart working, bilanciando un pochino le spese. Febbraio 2027, l'agenzia, la compagnia di viaggio si chiama Mrai Cruises. Se avete la possibilità di farlo, beh, io lo farei fossi voi. I know.

0: abbiamo parlato di crociere nel nostro weekend number one. Tra poco invece parleremo di musica, perché abbiamo una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1985.
1: Weekend number one. The weekend.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

canzoni di Radio Number One 1985. Chissà perché la facevo più vecchia questa canzone, Freeway of Love. Grande canzone davvero, grande, grande voce quella di Aretha Franklin, per augurarvi ancora buongiorno in questa domenica mattina che trascorriamo insieme fino alle 10.

domani, come ogni domenica mattina, ci siamo noi. Siamo noi insieme appunto fino alle 10. Abbiamo iniziato parlando di una bella prospettiva, di una vacanza di 375 giorni praticamente, di una bella regata che dura un sacco di tempo. Tra poco invece parleremo di una cosa un pochino più alla portata di tutti, mettiamola così, a portata di weekend, ma anche di giornata. Ne parliamo tra poco.

0: arrivata la prima ora della nostra porzione di Weekend Number One, quella della domenica. La domenica mattina tra le 7 e le 10 siamo insieme appunto nel Weekend Number One. Torniamo tra pochissimo e parliamo di treni, treno del Foliage.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 8. Buongiorno.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.

Moving to the Sun, ci voleva proprio questa canzone, una canzone che ci ricorda tantissimo l'estate, perché è stata una delle hit di quest'estate che ci stiamo quasi per lasciare. Domani finisce l'estate, oggi è il 20, quindi sì, domani 21 finisce l'estate, quindi insomma rimarrà solo un ricordo. Tutte le volte che la risentiremo ci ricorderemo appunto spiagge, vacanze, cose. E è proprio su questa canzone che casca secondo me a fagiolo. Parliamo invece di una delle cose tipiche dell'autunno, il foliage, cascano queste foglie meravigliose di colori meravigliosi e fanno diventare praticamente il suolo un tappeto di colori. Che cose, che immagini meravigliose, se non ci devi camminare sopra ovviamente, perché rischi, perché a volte sono scivolose e a volte nascondono anche delle sorprese. Vederlo però è sicuramente un'immagine spettacolare, proprio per questo si organizzano delle cose molto belle, tipo il treno del foliage. Ne abbiamo parlato già anche l'anno scorso, io non sono riuscita a farlo, spero di riuscire a farlo quest'anno. Partirà dal 10 d'ottobre e darà la possibilità appunto a chi deciderà di fare questa esperienza di ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi, boschi, collegando appunto Domodossola con Locarno attraverso la Val di Gezzo e le 100 valli. Insomma, il percorso è quello lì, lo sappiamo bene. È nato nel 2016 e in 10 anni ha portato a bordo tantissime persone da tutto il mondo, che hanno così scoperto la bellezza di questa ferrovia, perché arrivano ovviamente anche dall'estero per vedere questo spettacolo meraviglioso. Allora, nei giorni feriali il costo a persona è di 36 euro in seconda classe e 46 in prima classe. Sabato e la domenica costa un po' di più, però è sicuramente un'esperienza che vale la pena di fare. Se avete la possibilità, io ve lo consiglio.

chiama Agitare Coca-Cola, questa canzone di Tommaso Paradiso su Radio Number One. mi viene sempre in mente questa cosa, mi è rimasta in mente la cosa dell'agitare Coca-Cola. Proprio bisogna essere proprio cattivi dentro, sì, è proprio malvagio, capito? Agitare la Coca-Cola, ma c'è gente che lo fa anche al supermercato, secondo me. No, questa cosa non l'ho mai capita, se lo fanno di proposito, perché delle volte compri delle lattine, le apri quando arrivi a casa, puff, e ti esplode in faccia, ti esplode nel lavandino, eccetera. Per cui non capisci mai se magari mentre le trasportano, le muovono, magari non lo so, da un bancale cadono, eccetera, per cui si agita il liquido all'interno e quindi ti esplode in faccia quando lo apri, o se c'è qualcuno malvagio come la persona raccontata da Tommaso Paradiso che lo fa di proposito pensando a chi poi l'aprirà. Non lo sapremo mai. Io spero la prima, spero che siano delle cose accidentali. Comunque il concetto è proprio di cattiveria tremenda. Tommaso Paradiso su Radio Number One. In arrivo invece Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: insieme fino alle 10 come ogni domenica mattina. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, ben arrivati. Piano piano i nostri ascoltatori arrivano, si mettono in ascolto, accendono la radio, si svegliano con calma, prendono il caffè, accendono la radio, ci mandano magari anche un bel messaggio di buongiorno per farci sapere che ci sono, che ci stanno seguendo e che sono appunto in ascolto. Torniamo tra poco e torniamo con una canzone di Peggy Goo e vi devo raccontare anche una cosa che ho visto online qualche giorno fa che mi ha fatto molto ridere.
1: Weekend number one.
2: Donne, è arrivato al barlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh.
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

con Who Man su Radio Number One, Woman che dir si voglia, in realtà è Who staccato Man, però suona in tutte e due le maniere. La cosa che mi ha fatto molto ridere, che vi stavo dicendo, dell'ultimo Gran Premio, quello di Madrid, presumo sia stata girata a Madrid. Allora, Peggy Goo, DJ coreana, molto molto brava, molto amata, tra l'altro si dice che stia con berrettini, ma vabbè, non lo so, ci sono delle foto, sono stati paparazzati in giro, però vabbè. E in realtà ha fatto una cosa molto divertente con Kimi Antonelli, l'ha portata a fare un giro in macchina, guidando come un pazzo ovviamente, cioè velocissimo, e l'ha portata a fianco, non su quelle da Formula 1, perché sono da uno, però non so quale altra macchina fosse, però andava veramente molto molto veloce, e lei è andata insieme a lui, e fa morire da ridere. Se lo trovate, digitate Peggy Goo Kimi Antonelli e vedete l'immagine, lei che un po' ride istericamente, un po' grida, perché secondo me ha una paura pazzesca, e a volte sembra che svenga, perché proprio, cioè, va talmente veloce che vedi la testa che si muove in una maniera assolutamente innaturale. Però è un video che fa, cioè, fa ridere, nel senso, fa ridere perché lì non ci sei tu, c'è, cioè, Peggy Goo, ecco. Va bene, Lenny Kravitz, I'll Be Waiting su Number One.

Eccola qui, una delle canzoni che ancora ci perseguitano, tra parentesi ovviamente, per modo di dire, in maniera piacevole, dall'estate che sta per finire. Stiamo per lasciarci alle spalle da domani esattamente, comincia l'autunno. Merck e Cremont, Serena Brancale, The Color, si chiama Partenope su Number One. Allora, cominciate a pensare a che cosa fate quando siete molto stressati, che cosa fate, qual è la prima cosa che vi viene da fare per calmarvi? Andare in palestra, andare a fare una passeggiata, andare a fare una corsetta, fare zanza alle belle rane, non lo so. E adesso io vi do un consiglio su una cosa che a quanto pare serve per calmarsi e per ritrovare un po' di pace, e poi vediamo.

0: quindi per gente molto molto stressata questa mattina su Radio Number One. Tra poco ve ne do uno io e poi me ne date qualcuno voi, le date a me e agli altri ascoltatori di Radio Number One. Scambiamoci consigli in questa famigliolina della domenica mattina che torna tra poco con una grande canzone di Radio Number One che ci riporta al 1994.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Without You, canzone molto romantica, strappalacrime di Mariah Carey, sono le grandi canzoni di Radio Number One, l'abbiamo riascoltata insieme, era il 1994 quando appunto Mariah Carey ce l'ha regalata, sì, perché non ha fatto solo All I Want for Christmas Is You, ne ha fatte tante altre bellissime, questa è una di quelle più belle sicuramente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. 1:04. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.